0: Allo sbrona, allo.
1: Cugino, io lo so.
2: Lo si chiama tanto su, che è
3: eso? What about you say?
1: Mi costa le lucette, so. Cioè, questo è un genere, non è un genere.